è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del ventennio. Le strade di Torino sono dritte, non come a Sorrento. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.